0: cuca.
1: E basta cuca.
0: E basta cuca.
1: Non vengo a Natale, non vengo a Natale, e basta cuca.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

L'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

l'amore non paga, non paga la boletta. Se ci pensi il desiderio è una strada buia e stretta, come diceva il vecchio Bob, no woman, no cry, è un gigolo che si innamora.